qué bonitos temas. Vámonos, vámonos. Por acá me está pidiendo un guapanguito, se llama. Por acá me lo está pidiendo, por acá la patrocinadora. Vámonos, puerta, señores. Baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile